freddo senza averti qui. E poi mi sento un po' strana e mi trema la mano. Mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, sai, questa canzone mi parla di te. E

0: nostri occhi quasi si somigliano. Non han più paura dello specchio che vedevano. Eri dolce mentre mi baciavi ieri sera. Io ti tengo stretto forte, lo farò una vita.
1: Radio Mittelweser, mehr als nur Musik.